questa serata rimanga così. Sto cercando i capì, chissà se ci sta e mi sta fidando. Poi ci vado vicino, accarezza i capilli e ci dica così.

Non state creando il futuro del mondo. Cercate di farlo assomigliare al passato. Le tue bombe cadono nel mio giardino. I tuoi gendarmi ci sfondano le porte. Il tuo sorriso ladro ci invade le case. Le tue mani ci frugano nelle tasche. Le urla di chi non ha voce salgono ancora nel cielo per ricordarci chi siete. Cantiamo i fratelli sulle loro zampe. C'è una voce nell'altra camera. Scendi dal palco, c'è una nuova storia qui. Tutto è falso, tutto è sbagliato. La storia comincia in hotel. Continua lungo gli assoli della mia mente e finisce in un luogo pieno di guai. Mi puoi dire ora se qualcosa conta ancora in questo posto? Credevo di essere partito per la terra dei pari e mi hai fatto atterrare nel lago del caramello. Siamo liberi ora, liberi con le nostre storie, liberi con il nostro tempo, liberi di cambiare questo film, liberi di sconvolgere l'incredibile. Viviamo per le nostre emozioni. Le nostre storie ci tengono svegli la notte. La nostra vita passa, ma ne vale la pena.